0: sang aso omelo tomo. Uleto mbolo sono mama oto. Adanga yo.
1: Zamuti, zamuti na Afrobeat. Beat zamu Africa. Africa tuza, Lukazila. Lukazila na masito. Na masito na ma Afrobeat. Wow!
2: Wa Afrobeat mangango lenga. Ye Afrobeat, in Afrobeat, in from.
0: Ole,
2: ole wawa.
0: Abakito wo. Ito niyo mo kombo solo. Abiti no bo no mama. Akito no mi. Bita ono bo kombo milo omondo zama.